fa gomma latina ad una decina devi mentar. Voglia venisa ad una decina devi mentar. Dentro in piazza qualche ragazza teso corbella per camminar. Alla venisa gomma latina

questa porta sciagurata. Piano, piano, l'ho trovata, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggire, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.

pensieri mi s'aggirano per la testa, se mi salvo tante peste, prodigio verità.

1003 Alzarchesse contadine, cammariere cittadine, ma contesse baronesse.

0: piccina, la piccina,
1: la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina.